amore, tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.

adesso ascoltami ancora un po'. Asciugami le lacrime perché non ce la farò.

tu vieni al mondo, cresci e ti fai grande, ti senti forte, fai passi da gigante.

Volevo essere duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, un vaccino in fuga da Nelu.